Vabbè. Enzo Pietro Paoli alla contrabbassa. Stefano Bollani, piano.

Enrico Rava. Paolo Fresu, grazie. Grazie molto. Il prossimo punto. Enrico Rava.